Poli Mario, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali,